0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

dovresti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Micione.
0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

combà! M'hanno fregato il vino dentro alla botte! Non gliela faccio a capì come hanno fatto! Il tappo sopra non è stato toccato! Combà! Può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No! Non può essere! Il vino manca da sopra! Sotto sta pieno!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: È

mi provi.

mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

innamoro di me. Avevamo una donna in comune, una macchina e un treno. Mi faceva conoscere gente che poi è viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Exclusivo.

0: quiero una copia de esa cinta.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Give me five.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Giorgio Vaso.
1: Lo sai,
0: dove l'ho cambiato? E da che credo fai? Ho trovato vero senza messo perché la tua storia è mia, senza sede a casa mia.
2: Beh ragazzi, ciao ciao a tutti. E che non trovo più le mie sigle, almeno non so quanti mesi che non prendo il computer per fare qualche cosina, qualche diretta, perché qua c'è un macello. Comunque, ascoltatevi questa, dai. Povero Gabbiano con la voce di...

la tua storia da mia. Questa sera tranquilla, tu sei riuscito di nuovo, lo trasmetto di gioia.

Beh ragazzi, io non mi sento, completamente non mi sento con il microfono. Se mi sentite, gentilmente avvisatemi.

Quando forse lo sai, quando l'uomo è cambiato, quando è stato giocato.

Andiamo, andiamo con Prezi Connessa e Chusel Remix. Anzi no, come dice l'amica mia, Piccin Coccinecci na Chusel. Dina, dove sei Dina?

0: Allora posso dire tutto quello che voglio, tanto non mi sento. Comunque grazie, grazie ragazzi per la consulenza, e vediamo un po' cosa fare per questo microfono. Ne ho sempre una.
1: Oh God!

sono da un bel po' di mesi che dico sempre: questa è una prova, questa è una prova, questa è una prova. Basta. Perché altrimenti qua bonifico, non me ne fa nessuno, ragazzi. Ovviamente questa, ragazzi, la dedico esclusivamente a lei. Sì, a lei.

un po' lunghetta, però io non voglio scimare, perché non è abitudine mia scimare dei song. Beccatevela tutta.

Sì, qua tutto il condominio è contento che sta sentendo questa bellissima remix. Sto bellissimo remix, scusate. La prima. Sì, perché ci collega delle casse al soffitto e non lo so quello che si sente. La sua risposta è questa.

amassi più. Sì, Micione, lo sai che per me questo qui è un programma nuovo, perciò ancora devo, ne ho fatta una sola di diretta con questo programma, almeno, non so neanche quando, prima dell'estate forse.

ma com'è sta storia? Qua mi dici una cosa, nella canzone un'altra. Non ci sto capendo più niente. Comunque, buon divertimento.

0: Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, se già dove mirare, amore criminale.
1: Mi chiedo... ragazzi, si è presentata da sola. Lei è Lex Lamborghini con Pistolero.

Ciao, ciao, nuove entrati. Comunque c'è Maurizio Console con Radio Sole Luna. Ovviamente la mia è tutta musica italiana.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Chi sei tu?
0: Come che so io? Telefono, non sai a chi telefono?
1: So Dina, Dina, io mi chiamo Dina.
0: Ah, Dina! Mannaggia! Non sapevo che... chi potevi essere.
2: Beh ragazzi, ma da quanto tempo? Da quanto tempo che non l'ascoltavo?
0: Ma niente, che mi serve?
1: Da dove chiami tu?
0: Dalle Nubolite.
1: Eh?
0: Dalla... dalle Nubolite, dalla Rocca, Rocca San Giovanni, che casa mia, no?
1: Io, da dove abita?
0: A Rocca San Giovanni, alle Nubolite. Ma scusa, chi sei tu? Chi, quale linea sei?
1: Chi? Sono Dina! Chi? Sono Dina!
0: Dall'Argentina!
1: Chi vi trovendo?
0: Niente, Koschi, come ti vai trovendo?
1: Non ho capito che hai detto!
0: Cosa vuoi tu, volevo dire?
1: Da dove chiami tu?
0: Da casa mia!
1: Non lo so, ma chi... ma tu, chi vi trovendo? Come si chiama quella persona che chiamo?
0: Non ho chiamato nessuno io, non ho chiamato nessuno.
1: Le fai telefonare qualche altra persona, capito?
0: Lo so, se vedi che qualcuno è sbagliato. Ma da dove telefoni tu? Dove sei?
1: So Dina, Dina, io mi chiamo Dina.
0: Ma da dove chiami?
1: Chi vi trovendo?
0: Oh, mannaggia, quello porco schifoso. Ma quella Dina sei? Quella Dina? Come sei? Come ti chiami? Il cognome, come è il cognome?
1: Non ho capito che hai detto.
0: Il cognome, come ti chiami il cognome?
1: Chi? Sono Dina.
0: Dina chi? Dina chi Dina? Il cognome, come ti chiami?
1: Che bocca troviamo? Non lo so, se stessa la vicina allora sì, ma stai lontano, che ne sai?
0: Mannaggia col porco. Ma io ti sto dicendo, tu come ti chiami?
1: Chi? Sono Dina.
0: Hai sbagliato il numero.
1: Sì, ma la faccio, ma da che parte... niente, non le faccio da due stie, no? Ma che ti serve a te, scusa,
0: Non mi serve niente a me, io non ho telefonato a nessuno!
1: No, che dirti, non le faccio che dice chi sei, chi non sei,
0: va
1: capito?
0: Va bene,
1: capito?
0: Va bene, t'ho capito, sì, va bene!
1: Capito?
0: Sì, va bene.
1: Capito?
0: Sì, sì, ho capito, porco! Se può sapere che lo sa voi,
1: Ma domanda un'altra persona, io non...
2: Ragazzi, è perché non l'ha capito, lei è Dina!
3: Questi chiari ad uno, tiene un coraggio e mi cerchi esorda! Tenga la capa che fa bum bum, ce mancava solamente tu, sta all'inferno di la capa mia...
2: E dopo Dina, c'è pure lui che tiene la capa che gli fa bum bum!

0: con Tony F. Gaia, scusate, Sesso e Samba.
1: Tu sei legale come una rapina.
0: Non mi piace che non mi sento, non mi

L'avrei sposata. Beh, Micione, se vuoi cantare questa, lo sai cosa devi fare. Devi prendere un paio di pantaloni, tre misure più strette, e vedrai che ci riesci alla grande.

Direi proprio di sì, guarda, è un caso, proprio un caso avermi qui a quest'ora. Ah, ragazzi, loro sono Umberto Dozzi e Raff, gente di mare. Tutta per voi.

Sì, in pratica c'è stata una persona che mi ha detto: tu non farai più dirette. Beh ragazzi, ovviamente aveva ragione, ma non per qualcosa, per il tempo che non ho. Io a questa persona gli voglio dedicare un pezzettino, dai. La prossima, carissimo, è tutta per te.

scusate ragazzi se non vi saluto uno a uno, perché sono come mio zio. Mio zio Turiddu, quando si è preso la patente, andava avanti, ma suo padre andava avanti a lui dalla macchina e faceva spostare le persone, perché o guida o bacia o suona, perciò io sono la stessa cosa, o faccio diretta, cerco di fare diretta, oppure mi metto a parlare. E se mi metto a parlare, ciao!

Sì, hai ragione, hai ragione. Comunque preparati, carissimo amico, preparati che questa è tutta per te. Vai.

Ovviamente, ragazzi, si scherza, ma questa la dedico veramente a lui, dopo tutto quello che mi ha detto. Non è stato offensivo, giuro che non è stato offensivo, Ha detto soltanto che io non farò più diretta.

Eccola qua, eccola qua. Me la fai bonifico, me la mandi in bonifico. Se non mi mandi in bonifico, io non stacco più, non stacco più.

Ok ragazzi, c'è questo bellissimo brano che lo voglio dedicare a tutta la chat, meno una, e tutta la chat di Radio Sole Luna. Cosa dirvi? Vi voglio bene. Non è una sviolinata, per carità, però scusate se non entro sempre, se non sono sempre presente, ma i tempi sono quelli che sono e il lavoro è quello che è, che mi porta tanto, tanto, tanto, tanto. Ma io dovrei passare la console a Fox. Dove sei?

Ok, adesso ho capito, scusate. Eh beh, sono un po' intontito, sai, ho visto la tua presenza in chat e mi sono un po' commosso, diciamo, dai. Come mi sento, Pinocchio?

Dopo la bellissima canzone di Laura Pausini, Quando l'amicizia, io vi saluto, vi abbraccio e vi lascio in buone mani, ok?

preparati, Fox. Questo è un applauso che voglio fare io a tutti voi.

Prova, prova, sta, sta. Mi sentite? Buonasera a tutti da DJ Fozzi. L'altro PC ha dei piccoli problemi per accendere, quindi farò da qui. Bravissimo Maurizio, il primo papero.

Allora, salutiamo Tony Giff, Azzurra, Yanez, Angelo Baffo, Andica, The Crew, Felix, Paola, Ciro Becchino, i nostri bottini, Whisky, Pilotto e Ban.

finiamo la canzone e adesso ascoltiamo 883 Gli anni di Mats Pezzali. Scusate, mi si è spezzato. Io credo che domani dovrei fare tutta una diretta di 883, perché dovrebbe uscire una canzone di Mats Pezzali che si chiama Le ali, e uscirà anche una serie su Sky e Now, credo, di 883 Mats Pezzali. Io non so se domani ci sto, devo ancora controllare. Però sicuramente farò una diretta 883 se ci sono.

Forse sarà tipo un piccolo special, ma non lo so, devo ancora vedere se domani sto. Perché a me piacciono così tanto questi Mat Speciali 883, che quando esce una canzone io a volte, se sono belle, farò tante canzoni degli 883. Poi vediamo.

Adesso ascoltiamo C'è da spostare una macchina del 1988 di Francesco Salvi. Questa la dedichiamo a DJ Maurizio, il primo papero.

0: Ma prego, di no.
1: Io lo so perché tu la fede no.
0: Io non so che canzone prendere di Micione.

0: sfumiamo la canzone con la canzone Rama Arrogante. Questa qua la dedichiamo a mia mamma.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con un sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi farà.
0: E salutiamo Franci in consorzio DJ Fazzi.
1: Sono stanco di aspettare, ma se la bocca è fatta per tradire il cuore per...
0: Mi allontano 5 minuti che devo vedere un attimo il PC. Che cosa? Ciao Franci! Faccio continuare a mia mamma. Allora, per parlare devi premere questo e...

con la fa. Buonasera da Deborah. Un saluto circolare.

0: Ciao Angelo, buona serata.
1: Non chiederanno il come né il perché.
0: Porto i miei saluti a Lisette.

No, Papero, un saluto anche a te. Ricordati che finché tu vivrai. Salutiamo Melody. Ciao Fenice. In strade sbagliate, percorse da chi non ha nella vita. Un saluto a Ciro Beccamotto.

0: Ciao Tony Giff. Ciao Marika, ciao Andika. Saluto anche The Crew, Paola, Felix e spero di non aver saltato nessuno.
1: Mannaggia, ha saltato proprio Bruna.
0: Ops. Chiedo scusa Bruna, un salutone allora.

0: Allora, mi sa che non hai salutato Cami, salutala.
1: Tutti insieme?
0: Che non si sente molto bene in questi giorni.
1: Ciao Cami, un saluto doppio.
0: Lei è della Romania.
1: Salutiamo tutta la Romania.

con una canzone che ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

0: te, tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che la...
1: Ciao Cammy, un saluto anche da me. E riprenditi presto.
0: Non posso più dividermi tra te.
1: Aspetta, ok, adesso si sente. Ciao Rita, in consorzio DJ Foxy è
2: Deborah.
1: Adesso la faccio continuare un pochino che devo vedere il mio PC. E va bene. Ciao ciao.

0: tuo riflesso.
1: Ma tutto questo a me non basta adesso, adesso cresco.
2: Ciao Jessy, da Deborah, un saluto.
3: Amore no, io non ci sto.
2: Mi hanno eletto segretaria di DJ Foxy, che era segretaria di DJ Micione. Vedete voi, sono proprio in basso, su questa scalinata.
4: Ciao Jessy, in console è anche DJ Foxy, ma adesso sto facendo fare un pochino mia...
2: alla segretaria.
4: Alla segretaria.

0: Via, andamento lento. Di Tullio De Piscopo.
1: E qua tra figlia e nipote mi hanno fregato il posto di lavoro. Ciao ragazzi.

0: abbraccio. So, sei volte che saluto, mi dite grazie che sto salutando. Mannà, perdonatemi. Non sono ancora del mestiere, mi hanno preso in prova. Dice che se non supero la prova...
1: Ma quando si compra il PC...
0: Non mi pagano se non supero la prova, eh. Vi prego, votatemi, altrimenti mi fanno fuori. Shaggy, c'è poco da ridere. È tornata Foxy.
1: Ciao ragazzi.
0: Oh mio Dio, scappo. Scherzo, un abbraccio Shaggy anche a te. Ciao Jessie. Sì, datemi il voto per favore. Qui veramente faccio la fine.
1: Ma
0: del
1: mi
0: topo
1: pure a me in pensione.
0: Del topo col gatto Micione. Perché questi qua alla fine, se ci pensate, DJ Micione e DJ Foxy, questi hanno fatto il gatto e la volpe. E povera me, che sono tra l'incudine e il martello.

0: sbagliato, mi hanno rubato il posto di lavoro qui, la Debora e la Grazia.
1: Micio in pensione è andato.
2: Einfach Wahnsinn, diese Traumfigur. Ihre roten Lippen.
3: Niente, andava tutto bene, avevano il cursore, insomma, piano piano, avevano il cursore tutto a sinistra e non si ascoltava l'altro. Daniele, no, è andato.
2: Nur noch zwei Schritte, bis ich sie spüre. Doch hey, was ist das, diese Frau?
1: Giuseppe, ma tu non eri sordo muto come dicevi, che non riuscivi ad ascoltare niente?
4: Giuseppe!
2: Ich dreh mich um,

0: Adesso ascoltiamo Shakira, Si tu non vuelves di e con Miguel Bosé. Io sto sentendo tutto eco, bellissimo. Se qualcuno mi... Ok, adesso sta andando bene, attenzione, adesso va bene. A volte io e Micione ci facciamo il cambio di PC. L'ho sfrattato dal suo PC, adesso lui mi ha sfrattato dal mio. Benissimo!
1: E niente, ogni volta che qualcuno dice Miguel Bosé, un maestro o una maestra d'italiano muore.

0: Dopo mettiamo una canzone che sicuramente tutti quanti sono...
1: ci tireranno dietro.
0: Ma dai, sto parlando io.

0: Vero Rita, hai ragione.
1: Brava Rita, sante parole.

0: Credo che avete capito già dalla canzone che canzone è. Ieri Dino ha fatto lo special di Renato Zero. E ieri era il suo compleanno. E adesso ascoltiamo Renato Zero. Mamma!
1: Mamma, son tanto felice perché ritorno da te.
0: E questa canzone la dedichiamo a tutti gli amanti di Renato Zero.

0: A me prendimi un espressino, Maurizio. Grazie, senza cacao.
1: Mamma. Allora va detto che l'espressino di DJ Foxy è... Questo è l'ordine che facciamo al barista, eh? Un espressino senza cacao, senza caffè, senza zucchero.
0: No, cioè, praticamente zucchero si sta.
1: Okay. Praticamente una tazzina di latte, va. Però lo dobbiamo chiamare espressino, se no ti offendi. La signorina è permanente, permanente.

alla fine un latte e caffè? No, Rita, è soltanto alla fine un latte, soltanto latte, cioè. Sei tu la vita. O meglio, schiuma latte possiamo chiamarlo. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio.

0: e ti finisce la canzone, così starai felice. Beh, Maurizio, mo metterai sicuramente la faccia felice.
1: Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui.
0: Adesso ascoltiamo Fred De Palma una volta ancora con Anna Mena.
1: Sempre uguale o va bene così?
0: Beh, mo Maurizio si è rallegrato con tutti questi abbracci.

voi non immaginate quanto litigano mamma e figlia. Quindi appena prenderanno il PC nuovo, perché prima o dopo lo prenderanno, cosa che non va, proveremo a far fare una diretta a Grazia, così non litiga con la mamma, e una a Deborah, così almeno Deborah Grazia la guiderà un po' all'inizio mentre imparerà bene il virtual DJ. Cosa ne pensate? C'è chi dice là, e faranno diretta da casa loro, c'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non

0: ore 19 c'è. Frenzy, ore 20 c'è.
1: Chi c'è? Giuseppe!
0: Ore 21 c'è.
2: Dottor Guido Step, alle 22 Rita!
0: Abbiamo fatto le tre sorelle bandiera.

0: Ciao Michele! Ciao Michele! Da Micione, da...
1: Deborah, ciao Michele!
2: Da DJ Fozzi!
0: Le tre sorelle bandiera!
3: Io non ci sono!
0: Stiamo cercando di insegnare a Deborah di fare live da casa sua, che Deborah sarebbe la mamma di Grazia, così notificano, eh!

0: Ciao ragazzi, io chiudo, passo a Deborah e a Grazia i saluti. Ciao, grazie a tutti.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo.
2: Adesso ascoltiamo la danza delle streghe e intanto cominciamo a salutare.
1: Volti alla luna, alta la fronte, danzano le
2: Diamo la buonanotte a Migione, intanto cominciamo a salutare Tony Jeep, Daniele, Marika, Andika, DJ Fozzi, io, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, i nostri bottini, Whisky, Pirlotte e Bandi, Fenice, dicevo Fenice, Jessy, Tami, Franci, Rita, Maurizio il primo papero, Giuseppe, Hulk, Melody, Bunny, Migione. No, Bunny l'ho già salutato, Migione, Shaki e Alice. Grazie a tutti per essere alla mia diretta, passo a Deborah.

0: non è sterile.
1: Un saluto grande Alize, Sharky, Micione. Ciao Bunny, Melody, DJ FCT. Ciao Maurizio, ciao Rita, ciao Frenzy. Un saluto anche a Cami e a Jessy.
2: Notte il lupo grida all'ombra della luna. La danza.
1: Un saluto a Felix. Ciro becca
3: morto.
1: Ops. Felix. Andica Marica. Marica, oh mio Dio. Marica. Daniele, Axel, Tony.

Buonasera a tutti. Saluto questa bellissima chattina e ringrazio Shaki, Debora e Micione per il passaggio di console. Bellissima diretta. Inizio con il salutare Shaki e Micione, a Michele, bentornato, a DJ Giuseppe, DJ Maurizio, Rita, Cata, Jessie, Paola, Felix, Alize, The Cross, Fenice, Foxy, Andica, Marica, il mio amore Daniele, Tony ed Axel. E vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna. È in arrivo una canzone per Debora, Foxy e Micione. Hit Parade, Gianni Morandi e Alexandra Amoroso.

Maria! È in arrivo Rose Villain con Come un tuono e la vorrei dedicare a Michele per dargli il bel tornato. Ben tornato, Michele!

E adesso è in arrivo una richiesta di Tony. Tony ci ha chiesto You and Me. Tutta per te, Tony. Just come with me. Grazie, Giovanna.

Giuseppe, mo pure con Diana ci provi a chiedere i soldi? Mo facciamo una colletta sociale, ok? E poi te li mandiamo.

Ed eccone un altro, Diana. È entrato pure Michele, pure questo chiede soldi. Siamo a posto, Michele, Giuseppe, il mio amore.

Grazie Shaki, grazie Giuseppe, grazie a tutti. Faccio un saluto circolare e chi vuole ci vediamo domani alle 19, sempre su Radio Sole Luna. Giuseppe, se sei pronto, tra un po' ti passo la console. Grazie Micione. E andiamo avanti con Ti amo per 2 minuti e poi passo a DJ Giuseppe.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania. Il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima centina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaggy e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima centina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: le sue musiche. In console, Giuseppe DJ.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con il bravissimo Daniele De Martino ci andiamo ad ascoltare la sua Bella Bionda.
2: Eccoci qua amici, benvenuti nella spiaggia di Porto Empedocle, siamo vicino al Lido Charme e con le vostre richieste vi stiamo accontentando. Avete chiesto di fare la coreografia al ballo che sta spopolando su tutto il gruppo, sulla tutto il mondo, Facebook è bellissimo, ed è Bella Bionda di Francesco D'Aleo. Siamo riusciti a fare la coreografia così veloce veloce, la stiamo registrando qui sulla spiaggia per farvi capire che anche in bene vi pensiamo, siete tantissimi che ci seguite, continuate così. Allora, buon divertimento, ciao da Ivan, Angelo e Zaira, grazie e mi raccomando iscrivetevi al canale.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Daniele De Martino, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Nino D'Angelo. Ci andiamo ad ascoltare la sua celebrità.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Nino D'Angelo, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo Amedeo Remi. Ci andiamo ad ascoltare Il lucchetto dell'amore.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Amedeo Remy, noi passiamo con un'altra bellissima song, con Angelo Cavallaro. Ci andiamo ad ascoltare la sua La mamma è meglio della figlia.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Angelo Cavallaro, noi passiamo con un'altra bellissima song con la bravissima Maria Nazionale. Ci andiamo ad ascoltare la sua Ragione e Sentimento.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Maria Nazionale, noi passiamo con Nino Brancato e andiamo ad ascoltare la sua Strega del Letto.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Nino Brancato, noi passiamo con il prossimo brano con Mauro Caputo e Emiliana Cantone. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Amore a nascun nodo.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Mauro Caputo, noi passiamo con il prossimo brano con Gianni Celeste. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Come sai fare tu, e questa bellissima song di Jay Giuseppe la dedica alla nostra Jessie, che non ho trovato la song che mi ha cercato.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gianni Celeste, noi passiamo con il prossimo brano, con il brevissimo Carmelo Zappulla. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, questo grande amore.

solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me e resterei lì ad attendere senza mai stancarmi di aspettare.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Carmelo Zappulla, noi passiamo con il prossimo brano con Chiara Settembre e ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Noi Due.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Chiara Settembre, noi passiamo con un'altra bellissima song, con Desideria. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Se guardo te.

E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Desideria, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Simone Murgo e Gianni Pirozzo. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Non è sola.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Simone Murgo, noi passiamo con Ivan Doria e Anthony, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Che sta

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Ivan Doria, noi passiamo con il prossimo brano, con i Frate, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Vieni a Bailar.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Frate, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con il bravissimo Nino D'Angelo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Non tengo il coraggio.

0: saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo DJ Step. Ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima cettina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Step, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta!

0: state ascoltando Mi Ritorni in Mente, un programma ideato e condotto da Dottor DJ Step.
1: I momenti più belli ritornano qui.
2: E buona serata amici, buona serata, ben ritrovati con Dottor DJ Step. Questa sera alle 20, dalle 21 alle 22 circa vi terrò compagnia con un po' di musica italiana che abbiamo selezionato io e il mio tesoro Fati Zero. Bene, stasera lei non c'è, però io cercherò di fare il mio meglio sempre per tutti voi, per divertirci insieme. Bravissimo Giuseppe, bella diretta, e grazie per averci fatto divertire Giuseppe, sempre bravissimo. E bravissimi anche tutti i DJ che ci hanno preceduto. Io saluto tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno, e poi saluto invece tutti voi birillini che siete qua nella chat, tutti in generale vi saluto, un abbraccione grande grande, e vado a salutare Shaki e Micione che ci permettono sempre di fare queste bellissime dirette qui su Radio Sole Luna.
3: Buon ascolto a tutti, resta acceso quel sorriso, mi ritorni in mente e non passa più.
2: E grazie a tutti voi che avete augurato a me una buona diretta, speriamo che vi divertite stasera con questa bella musica. E intanto tralasciamo la mia sigla per andare con il primo brano di questa sera. Primo brano, arriva Gigliola Cinguetti, Alle porte del sole dal 74.

E allora abbiamo ascoltato il primo brano di questa serata, Gigliola Cinguetti, dal 74 alle Porte del Sole. Prossimo brano arriva Biagio Antonacci, Buongiorno Bell'Anima, e l'andiamo a dedicare per i nostri titolari Micione e Sciati, tutta per voi.

0: e naturalmente tutti si associano per i nostri titolari Micione e Sciacchi.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Allora abbiamo dedicato ai nostri titolari Biagio Antonacci, Buongiorno Bell'anima, dal 2010. Ai nostri titolari Sciac e Micione, noi continuiamo con la musica, ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Luca Carboni, dedicato a tutti i maschietti, ci vuole un fisico bestiale.

E salutiamo Giuseppe Speaker, non Giuseppe CT, ma Giuseppe Speaker. Ciao, buona serata e buon ascolto. E complimenti per la diretta di ieri, Giuseppe, bravissimo.

0: Disco richiesta.
1: E adesso arriva un disco richiesta da parte di Puma, che vuole dedicare Umberto Tozzi, Ti amo, per un'anonima, ma chi sarà la fortunata? Lo scopriremo presto.

0: radio è in onda il disco richiesta.
1: E allora da Puma, per una sconosciuta, per un'anonima, arrivava questo brano. Voi indagate, poi mi fate sapere chi è. Va bene, noi continuiamo con la musica di Radio Sole Luna. Arriva un altro brano, lui è Francesco De Gregori. Il bandito è il campione, che dedichiamo per tutta la chat, per tutti i nostri amici di Radio Sole Luna.

E adesso, dopo questo brano, ci andiamo ad ascoltare Ladri di biciclette, Paolo Belli in compagnia di Francesco Baccini, Sotto questo sole.

E dopo aver ascoltato I Ladri di Biciclette, un pezzo con Paolo Belli, cantante dei Ladri di Biciclette, in compagnia di Francesco Baccini, Sotto questo sole. Bene, adesso ci andiamo ad ascoltare dall'82 invece lui, Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni.

0: allora, dopo aver ascoltato il bravissimo Riccardo Cuogli con Storie di tutti i giorni dal 1982, arriva per i Sorcini Renato Zero, Angelina, che vado a dedicare a Shaki, poi mi pare Giovanna, poi Franci, Sorcini, e infine la dedico anche al mio tesoro Fati, che non c'è in questo momento, stasera non c'è, però gliela dedico lo stesso perché lui è una sorcina anche lei. Per voi e per tutti i sorcini all'ascolto dall'esterno.
1: Vittime di un tempo che non ti perdona mai. Eternamente quella luce accesa, stella ostinata, brilla come può. Un condominio pieno di pretese.

0: E intanto anche da parte mia auguri a Renato che ieri ha fatto 76 anni.
1: Mentre andavo alla guerra a combattere.
0: E la nostra titolare Shaq ha fatto un bel...
2: Angelina, il tuo saluto più di una volta mi salvò.
0: Dicevo, e la nostra titolare ha fatto un bel special di Renato Zero.

0: E vabbè, abbiamo ascoltato così Renato Zero, Angelina dal 2013, e l'abbiamo dedicata ai nostri sorcini di Radio Sole Luna. E prossimo brano arriva Rita Pavone, Amici Mai, dal 72.
1: Amici noi non siamo stati mai innamorati, sì.

ti giuro mai. E adesso stringi la mia mano e dici: amici come prima, ma che dici? Amici noi non siamo stati mai. Innamorati sì, magari amanti sì.

0: E si continua dal 72, ce ne andiamo al 1998. Uno dei maggiori successi di Alex Britti, Solo una volta. All'epoca si sentiva tanto in radio questo brano, tante radio hanno passato questo brano.
1: Mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

Finalmente faremo l'amore. E va bene, abbiamo ascoltato Alex Britti solo una volta. E intanto arriva Nicola di Bari che ci ripropone Il cuore è uno zingaro dal 71.

E così anche Nicola Di Bari ci lascia. Il cuore è uno zingaro dal 71. Per andarci ad ascoltare dal 97, Jovanotti con il pezzo Bella.

E vi voglio ricordare, cari amici, che alle 22 arriverà di scena qui live su Radio Sole Luna Rita, la nostra Rita DJ, a tenerci compagnia. Tanta bella musica ancora vi aspetta in sua compagnia, non andate via, dalle 22 fino alle 23 qualche cosa insieme a lei.

E vi voglio ricordare il palinsesto anche per domani. Domani ci sarà 18 Foxy, 19 Franci, 20 Nico, 22 Black Knight e... no, 21 Black Knight e 22 ci sarò di nuovo io a tenervi compagnia, Dottor QJ Step, con tanta bella musica e con tanti bellissimi e bravissimi DJ. Solo qui in Number One su Radio Sole Luna.

E adesso arrivano i miei Pooh. I miei Pooh con un bellissimo brano dal 99, Mi manchi, buon ascolto.

E adesso arriva il prossimo brano, vediamo se riusciamo a mettere uno o due brani. Alan Sorrenti, La strada brucia, dall'81. Un brano più tipico rock, dai soliti cantati da Alan Sorrenti.

E va bene, il prossimo brano lo dedichiamo proprio a Speaker Giuseppe. Se ci sei, arriva la Marcella Bella nell'aria, tutta per te. E poi si chiude, ultimo brano, vediamo se ce la facciamo. Dai, anche se sgarriamo un millesimo di secondo non ci apporta niente, tanto poi Rita è l'ultima e può continuare. Ma credo che ce la dovremmo fare con questo brano. Dai, tutto per te Giuseppe, poi la sigla.

E allora, carissimi amici, subito velocemente, siamo arrivati al termine della mia diretta con l'appuntamento di Mi Ritorno in Mente, un programma ideato, curato e condotto da Dottor Bugey Spep. Saluti a tutti i birillini della chat, tutti in generale, in particolare a Sciacchi e Micione, che vanno bene con questa bellissima chat e riescono a curarla nei minimi dettagli. Grazie sempre a voi. E poi vado a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici esterne dai vari link esterni. E che dire di più, darei una buona diretta a Rita, che sta per arrivare con tanta bellissima musica fino alle 23 e qualcosa. Ciao a tutti, e Rita, se sei pronta, 3, 2, 1, vai!

Ma io qui ho tutto, adesso vi sentite, io qui mi sentite? Io qui tutto a posto, mi sentite adesso?

Ma qui era tutto acceso, quindi non so, sinceramente non so. Il primo brano lo dedichiamo come di consueto al DJ uscente. Per te, Step, Ipu, se nasco un'altra volta.

Il prossimo brano lo voglio dedicare a tutti i DJ che mi hanno preceduta. Ah, ecco, non ti vedevo, speaker Giuseppe.

Michele Zarrillo, L'amore vuole amore. E questo brano lo vado a dedicare ai DJ che ci hanno preceduti: a Micione, a Fox, a Deborah, a Franci, a Giuseppe e vabbè, anche a te, Seppe.

0: Quando la fame arriva, Andrea ha tanto fame che non entra proprio, guarda un po'.
1: Ma non sa mai il suo nome, l'amore vuole amore.
0: Ma prego, Franci,

e anche Pazzi si associa per voi. Mi sa di sì, Puma, secondo me è proprio così. Ogni sera a quest'ora c'ha la

Io ho delle telecamere nascoste, Giuseppe, quindi ti vedo che tu ti alzi, vai a mangiare un boccone, poi corri qui e metti due ballerini.

Infatti hai ragione, Giovanna. Niente, zitto zitto, scorre avanti e indietro, però non dici niente. Sì, il panuzzo, ma dopo la matriciana però.

0: Per tutti voi, Massimo Ranieri, a Rumba di Scugnitz.
1: Che sia Rumba di Scugnitz, casa balla tutto pizzo, trovettiamo un pizzo in
0: pizzo. Sì, dai, dacci un'idea, Giuseppe, dici cosa cucina.

Allora, domani Giuseppe, gnocchi con le vongole, gamberi, pomodorini gialli e granelli di pistacchio. Alta cucina proprio.

fare, Giuseppe, bisogna trovare una casa che poi dipende dalle persone che possono venire. Se non siamo molti, io posso anche mettere casa mia a disposizione. Ciao Anna, benvenuta su Radio Sole Luna, in console c'è Rita.

E questo per Shaq, perché so che gli piace moltissimo, Splente le stelle, Emma Chaplin.

0: visto Giovanna, Giuseppe subito ha preso la palla in mano e ti ha invitato a ballare. Occidentali scarma,
1: piovono gocce di Chanel su corpi asettici.
0: Ma Giovanna è brava a ballare.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

Giovanna, hai notato che Giuseppe è sparito un'altra volta? Mi sa che dopo il ballo è andato a mangiare un altro po' di panuozzo con le salsicce.

0: e non poteva mancare un brano di Renato Zero. Lo dedico a tutte le donne in chat, in particolare a Giovanna, a Franci, a Deborah, non c'è bene, a Shaki e poi a tutte le altre.
1: Si consumerà nell'attesa chi vivrà, vedrà.
0: Giuseppe, sei una donna? Io l'ho dedicato alle donne in chat. Tu sei una donna?
1: Per difendermi da quel
0: Ma prego Giovanna e prego Franci.
1: fame
0: E
1: avevo
0: Giuseppe si associa per tutte voi.

0: Con chi ce l'hai sveglia, Giuseppe? Qua siamo tutti svegli.
1: Non puoi certo sbagliare.
0: Guarda Giovanna com'è brava a ballare.

0: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore.
1: Guarda, anche i cagnolini ballano.
0: A

0: sensual.
1: Un movimiento muy sexy.
0: Sexy.
1: Un movimiento muy sexy.
2: E non può mancare la Macarena. Anzi no, bomba, scusate, ho sbagliato. Volevo mettere la Macarena, poi ho messo bomba. Questo ballo mi piaceva tantissimo.

I balli degli anni 90, 80, 90, 2000 erano molto più belli di questi di adesso, sinceramente. Questi sono solo tante, tanta coreografia.

Ciro, Paola ancora più giù, Felix, Alizei, Claudio, Petrov, Finis, Marica, Rosa, Azzurra, Azzurra. Grazie a tutti per essere stati qui con me e vi auguro, spero che siate state bene, vi auguro la buonanotte, grazie Anna, molto gentile, e vi auguro la buonanotte, il mio appuntamento è per lunedì sempre alle 22.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te

Illuminami un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi. Andiamo, cantiamo forte, andiamo. Fatemi sentire la voce.

adesso, adesso. Don chi sei? Don chi sei?

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come non nessuno? Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore. Ecco, signore.